0: Radio Escapade, nous avons les moyens de vous faire entendre.
1: Ah, c'est très joli ici.
2: Si appresso le mani tra gli spidi della pioggia, un tramonto nel legno di neve, un fumo di gomma travolto, un chiodo sepolto, è sceso tra la feritoia e sciolte.